0: Okay, mame efa wina entuja 0324320 2026. Mame fa mina entuja 0243 2020 26. Enona enemidi babeye jumano 0243 2020 26. Enemu wabre kakra o menimti mechunya kunga kakra sana mababe fa ayino mame koko fa me weke mma akwenye mlem. Okay, hello. Ogoro na kasa ni
1: kasa
0: ma ke me yusu bru
1: kasa
0: o kasa fri ngoko
1: ba tuju.
0: Okay, ma mi ti ohun
1: e ga tuka ale se mo ke kan ba mi ya ti die je mi ya ko ni ba mo ni ye no de bua ada sama ni mo die ni ga ka mo die atun ba ko no ba ro ni ni se je ni papa.
0: Aha.
1: Come in,
0: come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come